0: tene shushu ge jongda la ta doge wangje la chi nindri gele zhda la chi tene saji cho la ta ten jongda la chi
1: nese
0: telung ten senda mongda zhi erji rinne ki tam chen chen tu ma sang kati gomba ma zong xe yin la
1: nese la
0: la la oka
1: la
0: la la tene yang po nye le zende yagda yagda yagda xe min de xe yin la
1: nese
0: la la ane xe wak la
1: no shi den jang guo
0: No.
1: Hello, is Samo Kamsa?
2: Wally.
1: No, Kamsa.
2: Gendendula, Sabo Sabo Kamsa.
1: No, Kamsa.
2: Gendendula, Sabo Sabo Kamsa. Gendendula, Sabo
1: Sabo Kamsa. Gendendula,
2: Sabo Sabo Kamsa.
1: Gendendula, Sabo Sabo Kamsa. Gendendula, Sabo Sabo
2: Kamsa. Gendendula, Sabo Sabo Kamsa. Gendendula, Sabo
1: Nese lo. Le chana chiji shibe gongbu pomo shibe songshe di kirang gen sopyo ya ina?
2: Gongbu pomo shibe lue lu shi haja nyen denpa ki tangto risa dawe li zengi zo jomba gen ten ten la ji zo nangwe gen yeng ten su la tang gen ke ten la gen ji joma la jie tang sheba di ju nang gen denpa san la ji zo nangwe gen dawe de shi la timi uti le su yong la pui ne tui tatu 톡섬톡당 Ongen yakbo sotube, dashi mingyu nyingkakwa nesu du nyingkara.
1: Nese, gogilan tuchi.
2: Tene dake benji, kasa tenpengi uti bubu gogila nengshu lhenje tang. Ani lakchung la nengshu lhenje, ani potung la nengshu lhenje, aja pendong la nengshu lhenje. Kimi lhasar yube, benji tangme nengshu lhenje jala pune, nyingdari reishin tokim tobu tang, nemi chiting nangka shiba tang, chi tuen guba, kimzang,
1: 去强烈仓杨门大型变化仓强烈预备解决途径看看肯定杨永伟这些民族领导们的水平了那是了诸多龙庭山道用了皮呢解决途径看看肯定永伟这些民族杨树林了那是了跟天主拉当跟巴上拉洋解决途径看看诸多永伟这些民族水平了那是土气国际啦
2: 跟天主拉当跟巴上拉古树拉托家亚古能罗那就一个了。那是国际拉托基。那是跟拉能决定不能我托钱那就一个了。
1: 那是了，时间交过国际拉。
2: 那是跟拉时间交过。
1: 那。